Notte il giorno, sempre ritorno, in giro sta, venire con gagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Riasso di petti, lancia le forbici al mio comando, tutto qui sta. Riasso di petti, lancia le forbici al mio comando.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ho la parrucca, presto la barba, ho la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, ho la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro, so qua. Hey, Figaro, so qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù. La tornatissima sul folle ex della città, della città, della città, della città, della città, della città. Ma bravo Figaro, bravo bravissimo. Ma bravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te.